Sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, sei etero, sei